0: Rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ixa FM 100.3 6.9.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: 100.3 1025.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.